0: sapienti, tutto intorno una pezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto.
1: Im Namen des Fortschritts sei die Debatte eröffnet. Alle werden zu Wort kommen, die Gelehrten, Ärzte und Weisen. Alle versammelt am Krankenbett eines schwer erkrankten Patienten. Ja, manche haben ihn schon fast tot gesagt.
0: Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.